0: Grazie a noi, Laura, Fosfondo, Giovanna e voi poesia.
1: Andrés Convento Domingo.